0: c'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è
1: mi nonna.
0: C'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è mi nonna.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è bene, c'è bene.
1: Qua, qua, qua. C'è bene,
0: c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è bene, c'è bene.
1: Qua, qua, qua.